5 grandi animali: l'elefante, il leone, il bufalo, il leopardo e il rinoceronte. Caribou in Italia.